Dio, c'è qua sotto da si guarda. Che passa? Tutte bla bla bla, le qua. Che passa? Adunati, il rendezvous. Che passa? Casa è